0: host, Marshall.
1: La quarantena.
2: Rumore chimico. Formula magica. Rumore chimico. Scientifico sintetico. Rumore chimico.

0: a schiocci quella lacrima. Tornerò. Com'è possibile? Un anno senza te. Adesso scrivi, aspettami. Il tempo passerà. Un anno non è un secolo.
1: Quizá el amor sea eso, inventar una historia. Torno. Y desear que nunca llegue su última página. Come que nunca llegue ese colorín colorado. Este amor se ha terminado. Tornero Ángel.
0: Sí.

0: Grazie mille.
1: Da quando sei partito è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rossa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere.